Buongiorno, buonasera, signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della sonna e il bambino. Don Patrizio e Crustica Funotti. Dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Pizza prosciutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco di Patri.

ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?